0: Lirili-larila.
1: Cimpanzini-bananini.
0: Spioniro-golubino.
1: Tong-tong-tong-sahora.
0: Ballerina-cappuccina. Lirili-larila.
1: Cimpanzini-bananini.
0: Spioniro-golubino.
1: Tong-tong-tong-sahora.
0: Ballerina.
2: Keine Angst, ihr seid noch richtig.
0: Cappuccina.
2: Cappuccina.
0: Cappuccina, ballerina cappuccina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina.
2: Italienisch Kurs für Dumme hier, Techno Base FM.